sannan da an samu ruwan farko kai zaka ga mutane sun tafi ayyukan gonan su shuka da sauran su so yanzu haka an yi nisa da shuka a wasu wurare akwai gonakin da ma muka duba cikin kwana biyu ukun nan yerin su ya tashi masara haka da sauran

0: You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Buongiorno, buongiorno e ben sintonizzati per il programma in questa giornata di sole un po' in tutta l'Australia di sabato 6 giugno 2006. Con voi Domenico Gentile. Infatti vedremo nelle previsioni del tempo che oggi il sole incredibilmente splende in tutta l'Australia. Giunti ormai alla vigilia dei mondiali, e questo è il contenuto del nostro programma di questa mattina, proseguiremo con le nostre storie mondiali a cura di Dario Castaldo e Andrea Pagani. Tema di questa puntata è la prima parte dei mondiali, credeteci o no, del 2006 in Germania, che l'Italia vinse. Quindi una puntata

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Possibile, senza includere anche il Libano. Droni ucraini colpiscono mercantili nel porto di Mariupol, uccidendo 5 marinai azeri. Un agente di polizia del New South Wales è condannato per avere causato la morte di un giovane di origine indigena. E nello sport, Matteo Arnaldi si ritira dalla semifinale degli Open di Francia di tennis per un virus, permettendo così a Flavio Cobolli l'accesso diretto alla finale, dove incontrerà Alexander Zverev. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di SBS Italian di sabato 6 giugno 2026. Iniziamo dall'Iran. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi dice che quando si parla di accordo di pace, il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele non può essere separato dal conflitto del Libano. Abbas Araghchi afferma che o la guerra finisce in entrambi i territori oppure continua in entrambi.
2: We did not create the link. Israel created this link by entering into war with Hezbollah during the war with us and intensifying its attacks on Lebanon. Therefore, this connection was not created by us. It was created by the Zionist regime. But ending it will not be in their hands. This war will end when it also ends in Lebanon. This is our clear position. This was our position on the ceasefire, and this is our position on ending the war.
1: Intanto il funzionario iraniano Mohsen Rezaei, intervistato dalla CNN, ha detto che l'accordo dipende anche dall'impegno dell'amministrazione di Donald Trump di sbloccare 24 miliardi di dollari di beni iraniani congelati. Passiamo alla guerra in Ucraina. La Russia accusa l'Ucraina di avere ucciso in un attacco con droni 5 membri dell'equipaggio di 2 navi mercantili dirette verso un porto russo. Le autorità ucraine sostengono che i droni hanno colpito navi da carico e una petroliera coinvolta nel furto, dicono, di grano ucraino e nel trasferimento di materiale bellico e carburante. I membri dell'equipaggio uccisi erano azeri, ma il Ministero degli Esteri dell'Azerbaigian afferma che le navi non appartenevano al suo paese. L'attacco è avvenuto mentre il presidente russo Vladimir Putin era a San Pietroburgo per il vertice economico internazionale. Nel suo intervento Putin ha respinto la proposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di un incontro faccia a faccia per porre fine al conflitto che dura da 4 anni. La proposta di Zelensky è contenuta in una lettera aperta che il presidente ucraino ha pubblicato ieri. Veniamo in Australia. Il primo ministro Anthony Albanese dice che la popolarità di One Nation di Pauline Hanson è stata un fattore determinante nella decisione del governo di attuare le riforme fiscali. In un discorso tenuto a Sydney, Albanese ha ribadito la sua posizione a favore della modifica del negative gearing e della capital gains tax.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Questione di vendetta. L'agente Benedict Bryant sconterà 2 anni di pena detentiva in comunità per guida pericolosa che ha causato la morte di una persona. Nel 2022 Bryant fermò improvvisamente la sua vettura di servizio davanti alla moto da cross rubata dal 16enne Jay Wright. Il giovane del popolo Bunguti non riuscì ad evitare il tamponamento e fu sbalzato dalla moto morendo a causa delle ferite riportate alla testa. Il padre di Jay, Lachlan Wright, dice che la cosa importante è che qualcuno sia stato ritenuto responsabile della morte del figlio.
2: We've lost our son, which nothing can ever bring that back. So it was never about a sentence, it was never about that, but this shows that something, you know, went terribly wrong, and people have to be held accountable for, you know, their mistakes or things that they do wrong.
1: Secondo l'Aboriginal Legal Service, questa è la prima volta che un agente di polizia del New South Wales viene riconosciuto penalmente responsabile della morte di un indigeno durante un'operazione di polizia. Spostiamoci in Gran Bretagna. Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, attribuisce la morte del 18enne britannico Henry Novak all'immigrazione di massa, intensificando la polemica politica sul caso. Il ragazzo era stato ferito con una coltellata da un giovane di origine indiana che però, quando è arrivata la polizia, aveva mentito dicendo di essere lui ad essere stato aggredito. In realtà era lui l'aggressore e la polizia, non credendo al giovane britannico che diceva di essere ferito e di non poter respirare, lo ha ammanettato invece di soccorrerlo. Il video dell'intervento della polizia è stato mostrato al processo e ha causato numerose proteste, incluse anche quelle di Elon Musk, che ha pubblicato numerosi post sul suo social media, e il vice primo ministro britannico David Lammy ha replicato al miliardario americano accusandolo di non rispettare il dolore dei familiari di Henry Novak.
3: Anyone who's seen the video, it's so harrowing and appalling. I've got 2 teenage sons. My heart goes out to the Novak family. Let us not exploit their situation. They have asked for calm. They have asked, of course, for us to look closely at the issues around knife crime. Let us respect them. Elon Musk, really, I think he should stay out of this complex but painful situation for that family.
1: Andiamo in Italia. Nizza Monferrato è stata assolta per legittima difesa nel processo di appello. La ventenne accusato di avere ucciso a coltellate il padre violento nel 2024. La giovane stava difendendo la madre durante una lite di famiglia. In primo grado era stata condannata a 9 anni e 4 mesi di reclusione. La decisione è stata presa dalla Corte d'Assise di Appello di Torino. Mercato dei cambi, il dollaro australiano in calo, questa mattina vale 70 centesimi di dollaro americano e 2 centesimi in meno di giovedì, e 61 di euro, quindi dollaro australiano in calo. Sport e tennis, Roland Garros: non si è giocato l'incontro di semifinale dei French Open tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi dopo che quest'ultimo si è ritirato a causa di un virus. Cobolli nella finale del French Open affronterà Alexander Zverev. Il tedesco ha battuto in 4 set il ceco Jakub Menšík. Nel doppio maschile la coppia italiana, formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, è stata eliminata in semifinale dall'argentino Horacio Zaballos e lo spagnolo Marcel Granollers. Formula 1, Gran Premio di Monaco. Dopo la seconda sessione di prove, le Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono state le più veloci davanti alla Red Bull di Max Verstappen.

0: Verstappen e le Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli. Ciclismo, Giro d'Italia donne. Settima tappa da Sorbolo Mezzani a Salice Terme è stata vinta in volata dalla francese Celia Guéry davanti all'olandese Lucinda Brand. Nonostante sia caduta a 53 km dal traguardo, l'olandese Anna van der Breggen è riuscita a riprendersi e terminare la gara conservando la maglia rosa con un minuto di vantaggio sulla connazionale Demi Vollering. Oggi ottava tappa da Rivoli a Sestrier, che sarà trasmessa in diretta da SBS Wiseland e SBS On Demand a partire dalle 11.20 di questa sera. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche e sole un po' dovunque. Infatti a Perth sarà una giornata di sole con 21 gradi, cielo veramente soleggiato anche ad Adelaide e Melbourne con qualche nuvola, 16 gradi ad Adelaide e 17 a Melbourne, Hobart cielo parzialmente coperto, 14 gradi, giornata di sole a Canberra, Sydney e Brisbane, 12 gradi a Canberra, 19 a Sydney e 22 a Brisbane, e poi cielo parzialmente nuvoloso, 25 gradi a Cairns, e a Darwin invece giornata di sole, punta massima 31 gradi.
1: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Gurungai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
0: Eccoci di nuovo per questo bellissimo programma di sabato 6 giugno 2026 con voi Domenico Gentile. Come detto, oggi parleremo di musica con Lorenzo Sant'Angelo, che ci propone una intervista con Marco Baroni, cantante che abbiamo ospitato ma che torna ai nostri microfoni molto volentieri e lo ascolteremo volentieri anche noi. Poi ormai siamo arrivati alla vigilia dei mondiali, quindi presenteremo il nostro servizio sulle storie mondiali e ricordiamo anche che la seconda parte del programma è dedicata al giradischi e quindi è dedicata ovviamente alle più belle canzoni italiane. Ma iniziamo dal primo segmento che sono sicuro vi piacerà.
8: Ci sono partite di calcio nelle quali l'evento sportivo diventa un mezzo per raccontare vicende epiche, politiche, curiose e drammatiche che hanno segnato la storia degli ultimi 50 anni. Io sono Dario Castaldo e in questa miniserie ne rievocherò 5 in compagnia di Andrea Pagani.
9: Storie mondiali, una serie di SBS a cura di Andrea Pagani e Dario Castaldo.
8: Ciao Andrea.
10: Ciao Dario, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Sì, infatti, nel corso di queste 5

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: E non soltanto quella calcistica. La settimana scorsa, come ricorderete, abbiamo ascoltato la seconda parte dell'episodio dedicato al quarto di finale tra Uruguay e Ghana ai mondiali del 2010. Oggi invece torniamo indietro e facciamoci un po' del male. I mondiali iniziano fra ormai pochi giorni, 4, e noi in questo mese ascolteremo i due episodi di storie mondiali dedicate a quelle del 2006, quelli che per l'ultima volta videro l'Italia sul tetto del mondo. Iniziamo a rivivere quella cavalcata partendo da Kaiserslautern il 26 giugno del 2026. Gli azzurri si presentano a un mondiale che pullula di squadroni travolti dallo scandalo di Calciopoli. Ve lo ricordate il Calciopoli che mandò in Serie B alcune squadrette come la Juventus? Arrivati agli ottavi, gli uomini di Lippi rischiano grosso contro niente meno che i Socceroos. Ebbene, quella partita, come tutte le altre degli azzurri, viene raccontata da Riccardo Cucchi per Radio Rai e da Fabio Caressa per Sky, che i nostri Dario Castaldo e Andrea Pagani hanno coinvolto in questi episodi.

0: sulle note del canto degli italiani, volgarmente noto come l'inno di Mameli, torniamo al 2006, quando gli azzurri conquistano la quarta Coppa del Mondo. È il 9 luglio quando Fabio Cannavaro alza al cielo di Berlino il trofeo disegnato dallo scultore Silvio Gazzaniga al termine di un torneo di una qualità elevatissima, alla vigilia del quale gli azzurri non venivano inseriti tra i primissimi favoriti per ragioni tecniche e di contorno. La principale era il terremoto che si era abbattuto un mese prima dell'inizio della Coppa del Mondo, quando erano emerse le prime intercettazioni telefoniche che coinvolsero prima alcuni arbitri e dirigenti eccellenti e poi travolsero il movimento italiano. Una storia che identifichiamo con il nome di Calciopoli. Ora, visto che quando si parla di Calciopoli si tocca un nervo scoperto e si fa sempre arrabbiare qualcuno, lascio volentieri l'incombenza all'amico Andrea Pagani. Andrea, cos'è stata Calciopoli? Quali sono state le cause, le verità giudiziarie e le conseguenze di questo terremoto?
1: Allora, prima di tutto, come suggerisce il suffisso poli, di solito viene affibbiato in Italia a ambienti criminali, no? Come Tangentopoli, purtroppo non come Paperopoli, che era una delle mie polis preferite, ma insomma contesti nei quali l'attività criminale domina, e in questo caso dominava il mondo del calcio. Quindi cos'è Calciopoli? Calciopoli fondamentalmente è uno scandalo che esplode poi come un bubbone nell'estate del 2006, proprio durante il mondiale tedesco, che però si rifaceva a fatti avvenuti anni prima, diciamo a partire dal 2004, e che coinvolgeva molte società. Erano due filoni di inchiesta. Ovviamente la società principe negli occhi di tutti è stata la Juventus, però ricordiamo che le condanne poi hanno riguardato anche Fiorentina, Milan, Lazio, Regina, Arezzo, vari dirigenti di varie società e responsabili anche della Federazione Italiana Gioco Calcio. Quindi fondamentalmente cos'era Calciopoli? Calciopoli era un cerchio magico di società. Una volta entrati in questo cerchio magico si riusciva ad avere dei favori, e questi favori erano in realtà delle designazioni arbitrali ad hoc, perché questo cerchio magico aveva degli arbitri che di questo cerchio magico ne facevano parte, e quindi mandando un certo arbitro ad arbitrare una certa partita con un certo input si poteva stare pressoché sicuri. Ci sono state veramente pochissime sbavature, c'è un bellissimo documentario di La Sette che illustra tutto il processo, dall'operazione offside, insomma tutte le inchieste, le intercettazioni telefoniche.

0: e quant'altro, qui per motivi di tempo dobbiamo essere stringati, però insomma in poche parole il meccanismo era quello: io presidente di una squadra che aveva bisogno di favori, entravo in un cerchio magico al tempo dominato da Luciano Moggi, da Antonio Giraudo, da Innocenzo Mazzini della Federazione Italiana Gioco Calcio, c'erano degli arbitri, c'era De Santis, in un modo o nell'altro anche altre società, una volta scoperto l'arcano inghippo, vollero entrare a farne parte, quindi entrò il Milan, entrò la Fiorentina, che si doveva salvare disperatamente quell'anno e si salvò con dei risultati e dei rigori non concessi un po' strani. Tutto ovviamente poi che all'inizio in puro stile italiano, partito in modo roboante, grandi condanne previste, poi in fondo tutto è stato annacquato all'acqua di rose. Faccio un esempio: vennero confermate, diciamo, le condanne passate, ma non quelle che riguardavano campionati futuri. Ad esempio, alla Juventus vennero revocati due scudetti, quello del 2004-2005 e quello dell'anno successivo. Venne poi retrocessa in Serie B 2006-2007. Inizialmente si chiesero 30 punti di penalizzazione. Questo sicuramente cosa avrebbe comportato? Avrebbe comportato che la Juventus molto difficilmente sarebbe riuscita a risalire solo subito dopo un anno, il che probabilmente avrebbe portato alcuni talenti, alcuni grandi giocatori che invece rimasero alla Juventus ad abbandonare la squadra, perché per ovvi motivi anche legati alle carriere personali. Invece la penalizzazione poi venne ridotta prima a 17, poi a 9 punti, e quindi togliere 9 punti alla Juventus in Serie B, che può schierare Trezeguet, Del Piero, Nedved e Buffon, insomma, lasciava un po' il tempo che trovava. La Fiorentina, ad esempio, e il Milan ebbero 30 punti di penalizzazione nell'anno 2005-2006. E invece quelli nella stagione a venire vennero ridotti almeno per i viola, perché da 19 si passò a 15, mentre il Milan rimase con la stessa condanna di 8 punti, che comunque non erano così tanti, e così via. Lazio e Regina Arezzo vennero a suo modo penalizzate, dirigenti della società ugualmente vennero penalizzati: Lotito, Galliani, Moggi, i fratelli Della Valle, Sandro Mencucci, Antonio Giraudo, Leonardo Meani, Pasquale Foti, arbitri come Massimo De Santis, designatori arbitrali e dirigenti FIGC, Franco Carraro, Pierluigi Paretto, Innocenzo Mazzini, Tullio Lanese, Gennaro Mazzei, insomma un gran calderone di nomi. Poi ovviamente il futuro è servito, il tempo è servito per lenire un po' queste grosse ferite causate da Calciopoli, e soprattutto la vittoria del Mondiale ha avuto un ruolo determinante.
1: Oh, tra l'altro, le richieste dei PM, dei pubblici ministeri, vennero annunciate il 4 luglio, che è proprio il giorno di Germania-Italia. Quindi lo scandalo accompagnò tutta la spedizione azzurra, a partire dal CT Marcello Lippi, il cui figlio Davide era stato coinvolto nelle indagini sulla GEA, la società del figlio di Luciano Moggi. Tant'è che lo stesso Lippi, come poi rivelerà la moglie Simonetta, aveva effettivamente pensato di dimettersi alla vigilia di quel mondiale.
2: Sì, infatti questa è la prima parte di questa puntata dedicata al 2006, ai mondiali del 2006. Vi lasciamo un po' in sospeso su quello che ha detto Dario Castaldo, perché riprenderemo il discorso con lui dopo questa pausa pubblicitaria.
3: State ascoltando SBS Italian.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently

0: in an ad break. Your program will resume shortly.
1: Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook. Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian.
2: Ed eccoci di ritorno, quindi ripartiamo e torniamo a parlare dell'indimenticabile campionato del mondo del 2006 in Germania. Quindi restituiamo la linea a Dario Castaldo e Andrea Pagani.
3: Pertanto, a Riccardo Cucchi, storica voce di tutto il calcio minuto per minuto e che anche a Germania 2006 seguì gli azzurri, ho chiesto che aria si respirasse, che atmosfera si respirasse, che clima ci fosse attorno agli azzurri e in che modo, con che spirito, con che umore la formazione di Lippi si avvicinò a quel mondiale.
4: Con molte contraddizioni, perché c'era evidentemente da una parte la speranza e la voglia di vedere giocare il mondiale e di vedere all'Oppa la nazionale, dall'altra però c'era la forte delusione per quanto era avvenuto per Calciopoli, che aveva turbato in maniera molto profonda l'ambiente calcistico italiano. In pochi ricordano oggi che addirittura alcuni esponenti politici chiesero che la nazionale non partecipasse al mondiale per effetto proprio di ciò che Calciopoli aveva provocato anche nell'opinione pubblica mondiale. L'Italia era considerata in quel momento, diciamo, un esempio negativo per il calcio, Italia brutta, sporca e cattiva, e soprattutto non c'era quella fiducia e quell'entusiasmo che normalmente accompagna una squadra che inizia e che approccia un mondiale così importante, tra l'altro in Germania dove l'Italia ha molti tifosi, alcuni manifestavano paresi e delusione e soprattutto la stampa tedesca, la critica tedesca era molto severa nei confronti degli azzurri. Le condizioni erano sicuramente molto complicate e certamente non era possibile prevedere quel percorso che poi invece la squadra di Lippi riuscì in qualche modo a tracciare addirittura fino alla finale e alla vittoriosa partita contro la Francia. Certamente qualcosa che non poteva essere previsto alla vigilia, ma che credo fosse però stato sfruttato con grande intelligenza, con grande abilità da un motivatore oltre che un ottimo tecnico quale è stato Marcello Lippi.
3: Sui meriti di Marcello Lippi torniamo più avanti, ma qualcuno ritiene che sia sottovalutata anche l'importanza della scelta del ritiro in quell'albergo di Duisburg austero, nel quale gli azzurri ai suoi ordini trovano la quiete necessaria per isolarsi e la compattezza giusta per fare gruppo, come ci ha confermato Fabio Caressa, celeberrimo telecronista di Sky, al quale ho chiesto se quel mondiale possa essere preso come una specie di manifesto dell'identità italiana, non solo sportiva, e quale sia il messaggio insito in quell'avventura sportiva o comunque ribadito da quella Coppa del Mondo.
5: Il messaggio è che quando sei in un momento difficile, come quello che stavamo affrontando con il calcio, era diciamo la prima parte di Calciopoli, ricorderete tutte le polemiche che ci sono state, quando siamo spalle al muro riusciamo a trovare noi sempre una capacità e una compattezza che altrimenti ci sfugge. Quindi queste, come la vittoria sul Brasile della 2 dell'82, sono quelle vittorie secondo me molto italiane, cioè noi siamo completamente contro pronostico e quando siamo contro

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Esattamente quello che è riuscito a trasmettere quella nazionale. Quando riesce a trasmettere quello, allora è anche più facile che tutti quanti poi si impersonifichino nella squadra e si sentano tutti insieme, un tutt'uno con la squadra. Tu non sentirai dire da un italiano: l'Italia ha vinto il mondiale del 2006. Dirà: quando noi abbiamo vinto il mondiale del 2006, perché senti proprio la compattezza.
4: Andrea, abbiamo vinto il mondiale del 2006, l'abbiamo detto tutti, ovviamente. Quelli più attempati lo hanno detto anche nel 1982, quando, anche in quel caso, gli azzurri si compattarono dopo l'inchiesta Calcio Scommesse, che nel 1980 aveva portato alla retrocessione del Milan e aveva coinvolto alcuni giocatori nel giro azzurro, in particolare Bruno Giordano e proprio Paolo Rossi, che sarà squalificato per 3 anni e rientrerà in campo soltanto nell'aprile del 1982, quindi a 2 mesi dal Mundial di Spagna, del quale sappiamo tutti sarà capocannoniere ed eroe. Quindi non ti chiedo di sintetizzare la vicenda Totonero, ma in compenso a Riccardo Cucchi ho chiesto se sia possibile un paragone tra il 1982 e il 2006, due coppe del mondo vinte dall'Italia, nonostante queste enormi difficoltà a monte.
3: Ma un parallelo è difficile perché le condizioni sono oggettivamente diverse, anche se nell'82 diciamo lo stesso tipo di clima in qualche modo aveva pervaso la nazionale italiana e anche la stampa italiana era stata molto severa, soprattutto dopo la prima fase nei confronti della squadra di Berzot. Stessa severità che per la verità era emersa anche nei confronti della squadra di Lippi, non brillantissima nella fase a gironi. Ma certamente un dato può mettere in relazione le due situazioni storicamente. L'Italia ha dimostrato sia nell'82 che nel 2006 calcisticamente, ma chissà che non sia proprio invece una connotato dell'identità italiana, di essere capace di superare le difficoltà, o forse ancora meglio di trovare nelle difficoltà quelle risorse mentali che sono capaci poi di produrre addirittura un risultato storico come quello che è stato raggiunto nell'82 e come quello che è stato raggiunto nel 2006.
4: Anche secondo Riccardo Cucchi le difficoltà sono servite nel 1982 come nel 2006 per motivare, per fare da fionda gravitazionale per la nazionale italiana di calcio, al punto che secondo Fabio Caressa il successo a Germania 2006 non solo non è stato imprevedibile, ma non è stato addirittura mai in discussione. Gli ho chiesto al riguardo se, ripensando a tutte le volte in cui gli azzurri sono stati in grossa difficoltà, penso all'espulsione di De Rossi contro gli Stati Uniti, a quella di Materazzi contro l'Australia, ai supplementari contro la Germania o al rigore di Zidane che ha aperto la finale, ecco, se avesse in quelle circostanze mai temuto di non farcela.
3: Mai, perché io ero straconvinto da un anno prima che avremmo vinto il mondiale. L'avevo detto a Beppe, guarda, con Beppe è successa una cosa strana, perché nel 2006, quando ci dissero che avevamo preso i diritti del mondiale, io lo chiamai e gli dissi: ti ricordi quando noi ci siamo visti la prima volta, che c'è stata, noi la prima volta abbiamo fatto la telecronaca insieme, era il giorno dell'eclissi totale di sole in questo emisfero nostro, nell'emisfero dell'Italia.
4: 11 agosto 99.
3: Agosto 99, e io gli dissi: questo secondo me è un segnale che faremo qualcosa di importante insieme a Beppe, saremo fortunati. Quindi quando sono arrivati i diritti del mondiale a Sky, io telefono a Beppe e gli ho detto: Beppe, facciamo il mondiale e lo vinciamo. La cosa strana è che dopo tanti anni, quest'estate, prima della prima partita dell'Europeo, Beppe mi ha preso da parte e mi ha detto: tu me l'hai detto nel 2006, io te lo dico adesso, vinciamo l'Europeo. E abbiamo seccato tutti e due.
5: Davvero tutto per questa prima parte della puntata dedicata ai mondiali del 2006. Un saluto da Andrea Pagani
4: e Dario Castaldo.
6: Sì, Advance Australia Fair, è ovvio che Advance Australia Fair deve rientrare per forza di cose nella storia dei mondiali del 2006, per quella famosa partita fra Italia e Australia, quel tuffo meraviglioso senza costume da bagno di Fabio Grosso in area e il povero Lucas Neal che lo guarda e l'arbitro che dà un rigore che poi dobbiamo ammettere Totti segnò in una maniera veramente straordinaria, grandissimo rigore, indimenticabile.

Di Francesco Totti, che dette negli ultimissimi minuti della partita fra Italia e Australia la vittoria agli azzurri, che poi stiamo per vedere nella prossima puntata della settimana prossima, vinsero il titolo mondiale del 2006, meritatamente, dobbiamo ammettere. E poi ci fu anche quella piccola testata di Zidane che atterrò Materazzi. Insomma, ci sono tantissime cose. Per questo vi invito a sintonizzarvi sabato prossimo, così parleremo della seconda puntata di queste meravigliose storie dei mondiali, a cura di Dario Castaldo. Dario, se ci ascolti, un caro saluto, e anche di Andrea Pagani, che io ho il piacere di sostituire quest'oggi perché anche lui non è qui, e quindi se ci ascolti, Andrea, un abbraccio anche a te. Ebbene, un'altra pausa pubblicitaria e poi parleremo di musica con il segmento a cura di Lorenzo Sant'Angelo.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
5: E torna adesso il nostro appuntamento con la serie Parlando di Musica a cura di Lorenzo Sant'Angelo, che ogni sabato ci propone interviste con cantautori e cantautrici emergenti oppure già affermati in Italia, come il caso di Marco Baroni, cantautore classe 1983 che avevamo già avuto l'opportunità di conoscere in passato. Ora sta per pubblicare il suo quarto album, La Linea del Tempo. Cediamo quindi la linea a Lorenzo Sant'Angelo, però prima ascoltiamo un estratto di uno dei brani di Baroni.
6: Il passato è piovuto,

Ben ritrovati con questo nuovo episodio di Parlando di Musica, puntata numero 251. Cominciano ad essere tante e sono contento di continuare a celebrare questi traguardi, questi piccoli traguardi che mi riguardano. La settimana

0: Corsa con Irene Grandi, un grande punto di riferimento della nostra musica. Questa settimana un altro artista che io stimo particolarmente, che magie della musica ogni tanto capita, col quale sono riuscito anche a diventare amico, molto amico, ma soprattutto sono un fan, quindi lui è qui per questo motivo e non per amicizia, anche perché ha fatto un nuovo album bellissimo. Torna a trovarci qui a Parlando di Musica Marco Baroni. Ciao Marco.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
0: Che bello Marco essere qui di nuovo. Allora, l'altra volta c'è stato un disco che per me è stato davvero molto importante, che è Luoghi Comuni, non solo perché avevo dato un piccolissimo contributo in una delle canzoni, ma perché è un album che ho consumato letteralmente, tu lo sai, che non mento.
1: Sì, è vero.
0: Ti mandavo i video a casa in continuazione quando lo mettevamo a casa. E adesso ne arriva un altro, il tuo quarto disco, e si chiama La Linea del Tempo. Io l'ho ascoltato apposta oggi, anche se è uscito da qualche giorno. Te l'avevo detto che avrei aspettato perché volevo proprio parlarne con te, volevo che l'ascolto fosse fresco. Intanto complimenti, come al solito sei riuscito a mantenere la tua scrittura, una scrittura ben precisa, ben definita, in un sacco di cose. Nell'album, quello che è uscito digitalmente, ci sono solo 8 tracce, ma c'è un botto di roba. Io ci ho trovato da Ivano Fossati ai Goo Goo Dolls, per farti capire, cioè una gamma folle, dagli anni 60 agli anni 90 alla Francia, vabbè, un botto di roba. Ma questo fa proprio parte delle tue caratteristiche, perché sei onnivoro musicalmente. Ma insomma, la smetto, raccontaci tu la genesi di questo disco.
1: Ma guarda, è un disco che in realtà non era in programma, perché come ben sai, quando si raccolgono le canzoni e si pensa di fare un disco, dopo c'è tutto un iter da rispettare. Prima scriviamo, poi registriamo, poi andiamo in studio. Adesso con le tecnologie, io ad esempio questo l'ho prodotto tutto da solo e poi dopo sono andato in altri studi per le finalizzazioni, però non era in programma. Diciamo che l'anno scorso c'è stato, come spesso accade nelle nostre vite, uno scossone emotivo di particolare insomma intensità, come una sorta di piccolo terremoto interiore dovuto a una delusione d'amore. Tra l'altro penso di essere esperto anche in questo tema, quindi insomma niente di nuovo, però ho pensato che esorcizzare attraverso la scrittura quel momento di fragilità così fosse la cosa migliore. Poi a un certo punto ho pensato che quelle sono lì pronte, appena scritte di getto in poche settimane, era il caso di finalizzarle. E invece di cercare un producer, un produttore che mi desse una mano ad arrangiare, e avendo comunque attrezzato in maniera sicuramente home, quindi molto molto basilare, molto rustica, il mio studio, però comunque con delle attrezzature discrete e quindi professionali, ho deciso di fare dei provini insomma un po' più elaborati. Da qui è partita la mia voglia di fare un disco, di mantenere quel senso di naturalezza che le canzoni mi hanno trasmesso dal momento stesso in cui sono uscite da me e quindi che sono state scritte, e quindi ho pensato di suonare le cose, di chiamare chitarrista quando mi serviva chitarrista, di chiamare bassista tutti amici che avevano già suonato con me nel tempo, poi c'è anche una fisarmonica, insomma alcuni strumenti esterni, e poi dopo andare in studio semplicemente per fare i mix che sono importantissimi e poi dopo i master, e quindi è nato così, è nato improvvisamente. Però devo dirti che sono molto contento, non che io abbia mai programmato troppo queste cose, nel senso che ogni tot, cioè di solito nelle mie uscite precedenti c'era comunque un arco temporale piuttosto lungo. Adesso non lo so, sarà che probabilmente di più, sarà che probabilmente vivo anche in un certo senso di più attivamente, più emotivamente le cose, che ho sentito questa esigenza e sono molto contento, ecco.
2: Un calcio al vento certo non potrà far male, ma neanche illuminare il buio che c'è in me. Sarò diverso per essere migliore, e come acqua lo so che scorrerai. Ma come un ladro che ha già frantumato il vetro, so che tornare indietro

può. Mi guardo dentro perché vorrei di più, ma non c'è niente, ci sei soltanto tu.

0: Ecco, un album improvviso, hai detto, però lasciami dire che ascoltandolo questo non si percepisce, cioè sembra veramente un album studiato, voluto, aspettato, perché c'è dentro tanta emozione, ma si percepisce già l'emozione della scrittura, fin dall'inizio si sente questa origine. Il titolo, La linea del tempo, oltre ad essere davvero molto bello, ed è anche il titolo della quarta traccia, credo sia molto importante perché il tempo è chiaramente un tema centrale di questo disco.
1: Assolutamente sì, io ho una sorta di ossessione per il tempo che passa. Non è una cosa negativa, mi affascina il fatto che comunque siamo tutti legati a una lancetta temporale, sia noi con le nostre vite, ma in realtà anche le nostre storie, cioè, o le nostre cose. Tutto ha un inizio, tutto ha una fine, e questo è un concetto che mi ha sempre affascinato molto attraverso letture, attraverso visioni di film e quindi automaticamente anche nelle mie canzoni. Diciamo che ricorre parecchio, ho deciso di chiamarlo così perché era la traccia che secondo me univa di più questa sorta di passaggio emotivo tra un momento passato anche vicino, quindi parliamo appunto di un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa, a quello che poi dopo è stato il momento in cui ho cominciato a scrivere, cioè nel presente di allora, e adesso che siamo già nel futuro di questo disco, nel senso che comunque, senza voler fare troppa filosofia, in realtà ha comunque tutto un arco temporale, se ci pensi. Quindi è un tema che mi piace un sacco, ce l'ho già anche scritto in diverse altre canzoni che non ho mai pubblicato, chi lo sa, e quindi è stato per me importantissimo chiamarlo così, proprio perché mi piaceva il titolo e poi la traccia appunto che dà il titolo a questo disco è tra le mie più importanti, ecco.
0: Ecco, musicalmente invece, io so che è un po' difficile per te rispondere precisamente a questa domanda, perché ti conosco, perché so che tu sei veramente uno dei più grandi appassionati di musica che io conosca, vivi di musica veramente 24 ore su 24, ne ascolti a chili e ascolti di tutto. E questo poi effettivamente si ritrova nei tuoi lavori, però vediamo se riesci a darmi una qualche ispirazione, magari un po' più recente, perché davvero questo disco, io, come ho detto prima, ci ho sentito di tutto, da cose modernissime a Gino Paoli, cioè veramente, veramente di tutto.
1: Sì, hai ragione, io diciamo che questa mia passione viscerale, questo essere onnivoro di musica, sicuramente poi si sente anche nelle cose che faccio dal punto di vista sonoro, e poi dopo la scrittura magari è una cosa un po' più a parte, però in realtà anche quella è un po' figlia dei miei ascolti. Diciamo che io nel momento, questo te lo dico con certezza, nel momento in cui stavo componendo quelle canzoni avevo da poco assistito a un, l'hai citato prima, senza saperlo ovviamente, avevo assistito a uno degli ultimi firmacopie della biografia di Gino Paoli.
0: Ma penso
1: e sempre stato fan, andai a vedere questa intervista, mi feci firmare il libro, lo lessi in una notte nemmeno, perché tanto è una cosa, sì, erano comunque 300-400 pagine, ma la storia di Gino Paoli è qualcosa di meraviglioso, quindi in realtà stavo alternando quegli ascolti con alcune cose più moderne, banalmente saltando di palo in frasca, quindi comunque da cose anche completamente diversissime, sempre i miei fari unici, che sono appunto Ivano Fossati, in quel periodo Gino Paoli, poi c'era anche un po' di hip hop americano, questo album ristampato da poco tempo, Nigga With Attitude, che era fondamentalmente l'inizio dell'hip hop in America, metà anni 80, gruppo dove militò anche il primo Dr. Dre, che poi diventò appunto un grande rapper, e allo stesso tempo il produttore di Eminem. Quindi c'è un pezzo che è Il Pianista, che è un singolo, che ha questo passaggio finale che è quasi a metà tra l'hip hop e la techno come

0: base. Insomma, mi sono fatto ispirare da un po' degli ascolti che avevo, più che altro per le idee sonore, perché non avendo un professionista al mio fianco e dovendo fare affidamento per scelta, ovviamente, soltanto sulle mie forze, le mie sonorità e le mie library di suono, insomma, quello che stavo producendo nel mio studio, ho detto buttiamoci dentro quello che mi va. Quindi, insomma, sono stato figlio anche questa volta di quello che ascoltavo. E poi, per quanto riguarda la musica datata o comunque le cose un pochino più, come posso dire, leggere, c'è una ballad a cui sono molto legato che si chiama Fiamme Cero, che è una canzoncina piccola che è dentro al disco, però è molto importante per me. In quel periodo, mentre stavo scrivendo quella canzone, stavo ascoltando questo chitarrista brasiliano che si chiama Fabiano do Nascimento, che è molto famoso in Brasile, ma qui non lo conosce nessuno. Io ho questo disco in vinile che fondamentalmente è un pezzo cantato e il resto è tutto strumentale, però aveva questa sorta di leggerezza sulle chitarre acustiche mischiate alle classiche con il contrabbasso sotto, e anche quel mondo lì, che non è certo, la mia musica non è certo musica brasiliana ovviamente, però mi ha ispirato nel poter poi dopo dare delle piccole sonorità che vengono poi dalle passioni, quindi in questo caso dai solchi dei dischi o comunque dalla musica che ascolto.
1: Ah, bellissimo, bellissimo, davvero. Sono stato solo fortunato, ho azzeccato Gino Paoli, ma per puro, per puro caso.
0: Siamo legati. Legati da cose paranormali quasi.
1: Esatto, esatto, sì, ma è solo fortuna, non è che ci sia tutto sto orecchio raffinato, no, a volte si ha solo fortuna.

Sì, la prima parte dell'intervista a Marco Baroni, cantautore che ha appena pubblicato il suo nuovo album La linea del tempo. La seconda parte verrà trasmessa sulle nostre frequenze ovviamente la settimana prossima. La settimana prossima troverete quindi diverse cose, la storia dei mondiali e concluderemo con quella famosa partita Australia-Italia. La vittoria dell'Italia poi al mondiale del 2006. E tornando a Marco Baroni e la linea del tempo e questa intervista a cura di Lorenzo Sant'Angelo, la potete poi ritrovare anche online sul nostro sito e sulle app per podcast che voi preferite, perché siamo su tutte le app, quindi sceglietene una, basta che fate SBS Italian e noi ci siamo. Stiamo ascoltando una bellissima canzone in sottofondo, Angelo. È stata composta e cantata da Francesco Renga e con questa canzone ha vinto il Festival di Sanremo nel 2005. È una canzone molto bella perché è stata dedicata alla figlia Yolanda ed è una canzone che ci ricorda che dobbiamo proteggere i bambini. Ascoltiamola.

0: Sì, una canzone così bella che la ascolteremo per intero nella seconda ora, ve lo prometto, perché è veramente molto molto bella questa canzone. A me piace molto, Angelo di Francesco Renga. Chiudiamo negli ultimi 42 minuti che ci rimangono, ricordandovi appunto che noi siamo su tutte le piattaforme e quindi potete trovarci. Vi ricordo che tutto quello che state ascoltando sarà poi su sbs.com.au/italian, quindi lo pubblicheremo nel corso delle prossime ore, incluso anche il giornale radio. Per il momento è un ringraziamento a tutti voi per averci ascoltato in questo long weekend di sabato 6 giugno e darvi appuntamento a esattamente 10 secondi per il giradischi e augurare a tutti voi una buona giornata.
1: Music.
2: Un'ora di musica italiana per il vostro weekend.
1: Questo è il giradischi su SBS Italian.
0: Sono ancora io con voi, Domenico Gentile, per questa prossima ora nella quale ascolteremo Simona Molinari che ci canterà La felicità. Sento il fischio del vapore di Francesco De Gregori e Giovanna Marini, poi Anna Oxa in Ti lascerò e Antonello Venditti in Bomba o non bomba. Quindi iniziamo con la nostra prima canzone. Buon ascolto.

0: SBS Italian. Ascoltate il podcast sul sito web SBS Audio,
1: sulla app o ovunque ascoltate i vostri podcast.

0: di Antonello Venditti, che ricorda appunto come riuscì ad arrivare dall'Emilia Romagna a Roma, dove poi ha iniziato la sua carriera musicale, straordinaria carriera musicale. Abbiamo ascoltato La felicità, come ho detto, di Simona Molinari, e poi anche Ti lascerò di Anna Oxa e Fausto Leali, bella voce Fausto Leali, e poi anche Sento il fischio del vapore di Francesco De Gregori e Giovanna Marini. Bene, Giovanna Marini è importante perché è una etnomusicologa e come etnomusicologa ha collaborato appunto a questo album, perché contiene numerosi brani popolari, tra i quali appunto Sento il fischio del vapore, che è un canto popolare del Novecento e che narra la storia di un treno che parte legato al clima antimilitarista e alle lotte dei lavoratori. Va bene, quindi ci sono diverse poi variazioni regionali a questo Sento il fischio del vapore, una canzone che ha avuto un discreto successo. Dopo la pausa pubblicitaria ascolteremo Vasco Brondi in Fuoco dentro, poi Nada in Ma che freddo fa, canzone che risale a tantissimi anni fa, e Adriano Pappalardo in Ricominciamo. Prima però pausa pubblicitaria.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Dai documentari internazionali ai classici film cult, dai film drammatici alle commedie più divertenti. Guarda SBS Viceland sul canale 31. Scopri cosa c'è in programma sui canali televisivi e radiofonici di SBS. Visita sbs.com.au/guide.
6: June 12, the FIFA World Cup 2026 kicks off with a massive weekend on SBS.
7: The World Cup has started.
6: Friday and Saturday, all eyes will be on the three host nations as they get their tournaments underway. Then Sunday, heavyweights Brazil open their campaign against Morocco, and Australia take to the world stage against Turkey. The FIFA World Cup 2026 starts June 12, live, free and exclusive on SBS and on demand.
5: Il giradischi di SBS Italian.
8: Senti il tempo.

Adriano Pappalardo, che iniziò la sua carriera facendo successo con canzoni che sono state scritte per lui da Mogol e Battisti, una donna senza anima, segui lui e ancora giorno, queste canzoni che Adriano Pappalardo ha portato al successo, composte da Mogol e Battisti per lui. Ebbene, abbiamo ascoltato anche Nadia in Ma che freddo fa. Questa è una canzone abbastanza interessante di Nada, perché quando la cantò aveva appena 15 anni. Questo era nel 1969, quindi di tempo ne è trascorso, e questa canzone poi ha portato Nada a partecipare quindi a un film autobiografico, La bambina che non voleva cantare. In realtà Nada voleva sempre cantare, almeno da quello che sappiamo, e ha cantato anche questa bellissima canzone, Ma che freddo fa. Quando aveva appena 15 anni la cantò al Festival di Sanremo del 1969 e da allora ha avuto una ottima carriera musicale.

Sì, Malikayan, voce stupenda, tanto che infatti fu scelta dalla Scala di Milano, dove Malikayan ha cominciato a studiare quando aveva 11 anni, è stata diretta anche da Riccardo Muti, una voce che poi è passata dalla musica lirica alla musica leggera con enorme successo. Un successo anche controverso, perché successo meritatissimo fra le altre cose, nel 2010 quando si presentò al Festival di Sanremo, ebbene la giuria decise che la canzone di Malika non andava e non l'hanno inclusa nelle ultime tre, quindi quelle che sarebbero arrivate sul podio. Ebbene, a questo punto l'orchestra si sollevò e in protesta prese gli spartiti e li gettò sul palco dicendo che era una vergogna, e infatti questa è stata la frase usata. Ebbene, poi ovviamente la canzone di Malika ebbe un successo enorme e infatti è diventata poi una delle canzoni più popolari. Malika ha anche una curiosità, che è figlia di un papà marocchino e della mamma di Milano. Ebbene, il papà la portava in Marocco spesso, ogni anno. Sì, ma la portava in Marocco non in aereo, bensì in macchina, quindi un viaggio che durava oltre 5 giorni e che certamente ha arricchito il bagaglio culturale di Malika, considerando che per andare in Marocco

Un minuto e 19 secondi per arrivare alla fine del programma con le note in sottofondo della voce di Achille Lauro in Amore Disperato. Abbiamo ascoltato bellissime canzoni prima di quella. È giunto il momento dei saluti, ovviamente anche dei ringraziamenti, perché non bisogna dimenticare che io non faccio molto in questo programma. Questo programma è stato in un certo senso realizzato da Dario Castaldo e Andrea Pagani con il loro magnifico servizio su Storie Mondiali. Magica Fossati, che ha aiutato moltissimo, con Lorenzo Sant'Angelo nel segmento musicale, e ma soprattutto voi con la vostra meravigliosa partecipazione ai nostri programmi di SPS Italian. Quindi un grazie a nome di tutto il team di SPS Italian per voi. Mancano 20 secondi per dirvi soltanto e ricordarvi di ascoltarci domani mattina. Sarò ancora io qui con voi, quindi anche domani trascorreremo questo weekend assieme, e vi auguro una buona giornata non solo a voi ma anche a tutti i vostri cari. Quindi buon long weekend.